s'affiatava il tumulto dei colori sotto il velo delle gocciole implorate e intorno ai pioppi ai frassi